0: la nueva 94, la estación más escuchada en el regreso a clases.
1: Estamos en vivo.
2: Checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky